0: rizien yazi chudi li, gyudu senba sulu yi, gyudu chajan sulu yi.
1: Rizien yazi chudi li, gado sese ngedi yi, gomdo sechi duzi yi.
0: Rizien yazi chudi li, chila gudu tabu yi, nangla dudu dimbu yi.
1: Rizien yazi chudi li, kela chudi jimba ta, yi ge tangwa jimba rime.
0: 日节加节出题。